0: Kajiri shame nim.
1: Yes.
0: Na tunyo mwidi mechi. Jidi shame nim. Oyo di mafo.
1: Yes.
0: Yanko